0: case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su ritmo.

Sonho de Cartoon.

da mezzanotte alle 4. Fine weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry e di Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Google Flight Case di Daniele Petronella.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky

0: Il bobinò.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: sigla fa troppo casino.
1: Aspetta, cioè, abbassa, scusa, abbassa tutto. Ci metti un sottofondo tranquillo. Ecco.
0: Ok. Va bene. Grazie. Allora, che oggi è molto importante.
1: Perché oggi che cos'è?
0: Perché oggi ho trovato un bambino che dorme. L'ho trovato.
1: Come?
0: Adesso credo sia mio. Perché me la c'è una storia lunga. E quindi c'è questo bambino piccolo che dorme in radio.
1: Ma noi dobbiamo fare il programma. Cioè, adesso... non è che possiamo parlare tutto il programma così. La gente sta. Tra l'altro.
0: Posso ricordarmi chi è la madre?
1: Cioè? Ho capito, però questi sono affari tuoi. Il programma, secondo me, hanno già cominciato ad alzare un po' il volume. Okay. Perché dico, non si sentono.
0: Okay.
1: Cioè, dove lo arrivano, fanno un casino a chiosco.
0: Questo bambino, dove lo metto?
1: Lascialo di là un attimo a un collega, alla segretaria.
0: Non lo lascio alla segretaria.
1: Ho capito, però dovevi proprio dirlo per radio.
0: Ma intanto facciamo piano.
1: Poi dopo scopriamo se.
0: Se di chi è sto figlio.
1: Va bene.
0: Ma mio sì, poi dopo.
1: Vabbè.

0: qua la padella del nostro cuoco, perché ecco, è cotto e bruciato insieme al nostro cuoco.
1: Sì, però veloci, perché io devo andare via. Allora, la ricetta di oggi è questa. Sì. Per pan tutti pronti.
0: Sì.
1: Arrosto in agrodolce con barattoli di acqua raggia. Ingredienti per 790 persone.
0: Ma no, ma anche
1: 4
0: un po' di meno.
1: 4 barili, sì. Un prosciutto di Parma o zone limite.
0: Okay.
1: 4 contadini strabici, sì. Arido del topo, 5 prugne mature, un etto di cotto, un etto di salame, un timbrino di Winnie the Pooh.
0: Non ce l'ho! Va bene quello di Ben 10?
1: No. Un dito mignolo di suora, sale e pepe. Procedimento.
0: Sì, qual è il procedimento? Sentiamo.
1: Riscaldare il forno a coda di cavallo.
0: Ma cosa?
1: Aggiungete il modem e sì, una risma di carta. Pennellare con l'uovo e montare a neve la panna. Gonfiare la ruota della bici, andare alle cinque terre e poi tornare con l'autostop. Tritare le foglie di cedro, non alzare uno snow board, scaldare la padella ancora con un filo d'olio. Fare in versione a U.
0: Dove?
1: Prendere la lavastoviglie e tritarla fine minente.
0: Ma come? Come?
1: Fin qui tutto chiaro?
0: No.
1: Bene, allora arrangiatevi perché io devo andare via. Naturalmente no. C'è la...
0: La ricetta sul sito. Qual è il sito? Lo ricordi?
1: Esatto, ciao.
0: Quello, come qua?

0: esperto.
1: Non credo proprio.
0: Come non credi proprio? Lui ogni giorno fa un'operazione, vero Marchino, per darci due segni fortunati?
2: Sì.
0: E cosa fai?
2: Leggo. Leggi? Leggo delle cose, dei segnali.
0: Ma cosa
2: per
0: oggi?
2: Per esempio oggi ho letto le ricette di cracco in francese.
0: Cracco. Io già non le capisco in italiano. Sì, calo cacco.
2: Esatto. Non ci ho capito un cazzo. Comunque alla fine è venuto fuori questo.
0: Il profilo del uno dei segni fortunati. Quale?
2: Toro.
0: Toro. Oh.
2: Toro. Sarà la primavera.
0: Ma come
2: primavera? Sarà la luna entrata nei vostri pianeti. Sarà perché ti amo. Sarà quel
0: sarà
2: che
0: no, sarà che cazzo hai scritto più che altro.
2: Sarà quel che sarà. Ma oggi niente di buono.
0: Ah, niente di buono, benissimo. Invece il secondo segno fortunato?
2: Sette di padelle multi.
0: Ti sei guardato stamattina appena sveglio. Perché ci sono, tu accendi magari la TV per farti compagnia, c'era il set di pentole
2: di padelle multicottura.
0: Ah, ok.
2: Metti a strada.
0: Quindi cari amici del set di padelle multicottura.
2: Ma che cazzo,
0: di segno è? Cioè io mi vergognerei di essere nato sotto il set di padelle multicottura. Cioè cercavano uno sopra l'altro, capito?
2: Ma
0: la domanda che qualcuno ti voleva fare è questa:
3: te ti droghi?
0: Perché dai, non so, non si spiega. A domani con altri segni fortunati dello zodiaco, se ci sono.
4: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: Signore e signori, sta per andare in onda Come Scroccare.
1: Taradata! Allora, per scroccare...
0: Speciale Marchino.
1: Esatto, per scroccare bene dovete innanzitutto avere una pagina Facebook. Un account Facebook.
0: Un account Facebook, quindi avere un account social.
1: Esatto, e chiedete l'amicizia ai vostri vicini di casa. A tutti. A tutti i vicini di casa. E poi fate anche, chiedete l'amicizia anche a tutti i compagni, le mamme, i babbi dei compagni di scuola. A tutti, ok?
0: Aspetta che sto scrivendo, perché
1: perfetto.
0: Cioè non è un'operazione che faccio adesso mentre ti sto ascoltando.
1: Questo è molto importante.
0: Quindi vicini di casa e genitori
1: dei vostri figli che vanno a scuola, ok?
0: Perfetto, okay.
1: Questo è molto importante per le date di compleanno, perché su Facebook arriva ogni giorno il compleanno di qualcuno. Ok?
0: È vero.
1: Quindi voi, no, oltre a fare gli auguri su Facebook, ok?
0: Sì.
1: Cercate di fare gli auguri anche di persona o via SMS alla persona interessata.
0: Ok, perché se ce l'avete nella vostra rubrica come la chiami.
1: Esatto.
0: Tu.
1: Per esempio, l'altro giorno alla mamma di Giulio,
0: sì,
1: era il suo compleanno. Una bella gnocca. Gli ho mandato gli auguri in privato.
0: Sì.
1: Ok? E lei mi ha risposto: grazie, se vuoi un pezzo di torta. Alla parola torta ero già sotto casa sua. No, per dire, capito? Cioè, se vuoi un pezzo di torta, di Nokia sono io. Cioè, ero già lì sotto.
0: Eri già lì sotto.
1: E quindi scrocchi.
0: Okay.
1: Ok, questo è molto
0: questo il dolce,
1: i compleanni, no? Perché quando tu fai gli auguri di compleanno a qualcuno in privato e lui non se l'aspetta,
0: sì,
1: ti dice oltre grazie, guarda.
0: Finita la musica.
1: Ok, si dice grazie, si dice guarda, se vuoi ci vediamo oggi per un aperitivo al bar, te vai e l'aperitivo non lo paghi.
0: Ok,
1: va bene,
0: bene,
1: boh.
2: Tu non stai bene. Good morning, Forever Young.

0: che fare?
1: Che fare adesso? Eh beh, siamo arrivati al termine della prima. No, vabbè, quello che vuoi fare adesso, facciamo una pausa, ognuno la sfrutta come meglio crede. Io rimango qui ad ascoltare la musica e la ripartenza della seconda ora, anche perché tra poco. No, perché tra poco arriva il disco mi rigiro.
2: Ah.
1: Mi preparo.
2: Allora sto ancora un po' più. Non faccio una doccia.
1: Ok, va bene. A tra poco.
3: Sono le 7:01.

0: Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Esplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. Terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Si torna su Ritmo 80 e adesso è arrivato il momento dedicato a quello che piace tanto a Marchino.
1: Il disco Mi Rigiro, la canzone per rigirarvi dall'altra parte nel letto e rimandare questa giornata ancora di qualche minuto.

0: ricordi una cosa.
1: Sì, una cosa importante.
0: Molto
1: eh?
0: Importante perché oggi abbiamo lo sponsor.
1: Sì. Non so perché non mi hanno ancora detto qual è il nostro sponsor, però quando ti dicono, allora ragazzi, siete contenti perché? Perché abbiamo trovato qualcuno che crede in voi.
0: Che crede in noi, qualcuno che ci paga, ma va benissimo anche in cambio merce. Cos'è una ditta di Materassi?
1: Lo sapete che entro la fine del programma. Okay. No, non lo sappiamo. No. Andiamo a scoprire. Dai. Perché i Marchini con la K sono in.
2: In collaborazione con.
3: Amaro Vecchia Romana!
4: Prendi adesso amaro di mortacci tua!
5: Dalle antiche bettole di Trastevere arriva Amaro Vecchia Romana.
1: Vecchia Romana.
6: Leonia, potresti gentilmente portarci una vecchia romana? Grazie.
4: Oh, a manica del s***o!
0: Ecco.
4: Bene, resta amaro, zitti e muti!
0: Che bello!
5: Era un'atmosfera romantica.
1: Sì.
7: Che mi viene? Due vecchie romane.
1: Due vecchie romane?
7: Arrivano subito.
1: Senti che romanticismo. E poi arrivano da
4: scoperto. E due. Ebbene, resta amaro, a fio della
1: benissimo.
0: Ci volevo.
4: Così li ammolli pure.
1: Così li ammolli pure.
0: Ho paura.
4: La bella
0: la botta.
4: Mortacci vostra.
0: Allora ci, sono contento. Romana. Sono contento di questo sponsor.
1: Perché?
0: È un posto fine, è elegante.
1: Come noi.
0: Elegante come noi.
8: Good morning, Forever Young.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: comincia la festa.
1: Sì, Mara Maionchi, perché intanto siamo ritornati su Ritmo 80. Io sono Marco Corona, uno dei due marchini con la K. Good Morning Forever Young adesso vi presenta la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 11 giugno 2026, 162esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Barnaba.
2: Allora, tu sei sui social?
3: Sì, sì, sì.
2: È la sponda blu?
3: No, è rosa carne come...
2: Belle donne preferiscono gli uomini simpatici e quelli ricchi, sai?

0: Chi è nato oggi?
1: L'11 giugno 1933 a Milwaukee, Wisconsin, nasce Gene Wilder. È stato un attore e scrittore americano noto per le sue collaborazioni con Mel Brooks e per i suoi ruoli in film come Frankenstein Jr. e La fabbrica di cioccolato. Ha ricevuto una nomination agli Oscar per il suo ruolo in Prova a prendermi.
2: Sì! Può fare!
0: Le frasi del cinema.
3: Comincia il gioco. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
4: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
3: Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero?
4: Um zu arbeiten.
3: Beato lui.

0: con la K e come sentite dal sottofondo c'è l'informazione, è il resto del marchino, cioè quello che vi è sfuggito lui lo ha fermato.
1: Esatto, ci sono un sacco di notizie interessanti che vengono dal mondo dei social, dai giornali, cose strane.
0: Tipo?
1: Per esempio, il nuovo folle trend di TikTok.
0: Qual è?
1: Mangiare arance sotto la doccia. Sembra di essere nella spa di un hotel di lusso. Poi attenzione, il annusare il proprio sudore calma l'ansia, è un nuovo studio di un esperto. Va bene?
0: Cioè lui va ad annusare e...
1: Se tu ti annusi la tua ascella pesata ti passa l'ansia. Poi,
0: sei sicuro?
1: Vado,
0: sei
1: vero?
0: Sì. Dai, veloce però, perché allora, che sta finendo la base.
1: Videogiochi, gatto sulla tastiera di una giocatrice cancella tutti i salvataggi.
0: No.
1: Vado avanti. Cosa il cugino per sbaglio, l'abbiamo scoperto 10 anni dopo.
0: Ah bene,
1: poi vado avanti.
0: Dai, l'ultima, dai, l'ultima per chiudere. Vai.
1: Torna a casa in anticipo e trova nel suo appartamento il set di un film hard. C'erano almeno 20 persone. La cosa buona è che tra queste 20 non c'era la moglie.
0: Ecco.
2: Ci siamo messi bene, insomma.
1: Va bene.
0: L'ultima, vai, vai.
1: Buonasera passeggeri, signore e signori, parla il capitano. Si sente appunto questo messaggio. Sfortunatamente il nostro sbarco a Vittoria non è stato possibile. Ci, crediate o no, l'aereo che è atterrato poco davanti a noi ha segnalato una quantità assurda di granchi sulla pista.
0: E non si poteva scendere.
1: Va bene,
0: grazie naturalmente.
1: Ci sono tantissime, se vuoi vado avanti un'ora.
0: Vai avanti un'ora, sono tutte le notizie.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Chiudiamo così, sì.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and...
1: Buongiorno!
2: Buongiorno! Buongiorno ancora!
1: Sì.
2: Questo era un disco favoloso. Lo
1: assolutamente.
2: Rimetterei, però non possiamo.
1: Non possiamo?
2: Non possiamo,
1: non possiamo farlo ripartire.
2: No, no.
1: Aspetta, Dani, scusa, puoi far sentire solo l'inizio di questa canzone che abbiamo appena suonato, no?
2: No, non si può, non si può.
3: Ma che cazzo stai a dire?
2: Non si può, Dani. Dai, non si può, perché adesso noi facciamo la pausa. Torniamo tra poco per la terza ora insieme.
4: Sono le 7 e 50.

0: disco di ora. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
2: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche, a quanto si apprende, un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
1: Seconda ondata consecutive di proteste, violenze e razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al PIB d'oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina, della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Ritmo 80 presenta
18: Good Morning Forever Young
17: con Marco Corona e Marchino.

0: Ecco.
1: Costruiscici su un quadrato.
0: Bravo. Sopra. Sopra, capito? Sì, sì.
1: Poi fai lo stesso all'ipotenusa.
0: È vero.
2: All'ipotenusa?
1: Fallo pure all'altro cateto. È un teorema che ho riguardante.
0: Sì.
1: I triangoli rettangoli.
0: Capito?
2: Sì,
0: solo quello.
1: Gli scaleni e gli isosceli, niente.
0: No.
1: Ma se
0: no.
1: Un angolo è retto. Funziona così.
0: Capito? Bravo. Capito? Come funziona?
1: Starsi

0: capito?
1: Che per caso vi siete fatti una canna?
2: No, no, io capivo sempre male quando
0: anch'io.
2: I cateteri.
0: No, i cateteri
2: è un'altra cosa.
3: Quello è quello che stai portando adesso.
2: Ecco perché poi c'è questa confusione.
3: Vedi, tu dicevi il catetere costruito sul.
2: E io pensavo, ma perché mio nonno c'ha il catetere? Che io non ho mai capito niente io. Di
3: quindi
2: tutto...
3: adesso invece la musica viene in aiuto. Diamo qualcosa di in più a chi ci ascolta.
2: Un attimo, è arrivato subito un WhatsApp ascoltatori, basta che sia l'ultima volta. No, sì, abbiamo provato.
3: Abbiamo provato.
1: E io che pensavo di avere dei problemi.
4: Good morning, Forever Young.

0: Ciao Marchini!
1: Ciao!
0: È arrivato il momento che tutti aspettavate, quello
1: quale?
0: Del pro!
1: Lo lancia!
0: Bello mio!
2: C'è anche bello sta sigla!
0: Ti trovo un tesoro!
1: Ancora!
0: Trovo un amico!
1: Sì!
0: Ciao Marchini!
1: Ma l'ha già detto? Scusa un attimo! Allora c'è un problema, scusate, piccola pausa!
2: Piccola pausa, la Franci si è rincoglionita! La mettiamo
1: a forza di ascoltarci, cioè scusate, ma ha detto la stessa cosa di qualche giorno
2: fa. Non è che ci sono tutti questi proverbi, no?
1: Cioè, lei voleva sottolineare il fatto che i proverbi, quelli veri,
2: quelli belli. Franci, ti difendo, però ti sveglia.
3: Peso di così non può andare.
2: No, infatti. È bello della diretta.
1: È bello della diretta, è quello che state ascoltando con i Marchini. Mi sa che siamo rincoglioniti anche noi.
2: Se noi non dicevamo meteo, qualsiasi cosa.
1: Tanto è già andato. No, volevo chiederti. Noi se non dicevamo niente, però magari qualcuno non se ne accorgeva.
2: Infatti, te perché vai sempre a sottolineare?
1: Ma no, io non è che vado a sottolineare.
2: Per esempio, l'altro giorno, perché c'è il calzino verde e uno blu? Fatti c***o, sono daltonico.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Caro socio, è un momento a marcord, come si dice dalle nostre parti, non solo perché citiamo Federico Fellini, ma anche perché ogni tanto ti capita di tornare indietro nel tempo e ricordare che tu adesso sei un cretino.
1: Allora, ma una volta, ma no, ci hanno provato a fare. Allora, dunque, attenzione.
0: Sì.
1: Avevo esattamente 15 anni.
0: Okay,
1: 15 anni, ero a Bologna.
0: Sì.
1: Ok, quindi sono del 72 più 15, che anno è?
0: Ma che ne so,
1: 96, 87.
0: Vabbè, dai. Ok.
1: 87-88. Ero a Bologna
0: sì.
1: con il mio autista, adesso me la tiro. No, ero a Bologna con. Devo fare una serata.
0: Allora, scusate, un
1: pomeriggio.
0: Piccola parentesi. Marchino è diventato famoso a metà degli anni 80 perché è stato il primo DJ italiano per i bambini.
1: Esatto.
0: 012.
1: Allora, ero a Bologna a fare una festa di carnevale per i bambini. Con
0: sì.
1: Ero un bambino, tre bambini. Dopo sono andato a dormire la sera. E poi il giorno dopo mi fa quello che mi accompagna. Perché io non è che andavo da solo, c'era un tipo che mi accompagnava.
0: Certo.
1: Paolo si chiamava. Questa mattina andiamo a fare un provino. Per cosa dissi io? Per una pubblicità, son cazzo. Andiamo a vedere. Allora, io sono entrato in questa stanza dove era pieno di gente,
0: sì.
1: Tutte le età, tutti brutti, tutti strani. Cosa ci faccio qua? E mandato praticamente lo storyboard.
0: Lo storyboard, cioè quello che tu dovevi interpretare.
1: Era lo spot disegnato, ok?
0: Ah.
1: Quindi lo spot disegnato e la frase che dovevo dire io alla
0: fine.
1: Per farti capire.
0: Sì.
1: La frase era: io ho mai provato un rap.
2: Io non ho mai provato un rap.
0: Cioè, okay. Difficile.
1: Non mi hanno preso.
0: Non per fortuna.
1: Perché, per fortuna. Perché quello che hanno preso dopo 40 anni ancora lo prendiamo.
2: No!
1: Lo prendiamo per il culo.
0: Perché tu lo vedevi con questi occhiali spessi.
1: Col ciuffino.
2: Io non ho mai provato un rap.
1: Ecco lui. Era lui. Ringrazio chi mi ha portato a fare questo provino.
0: Guarda,
1: ma ringrazio che non mi hanno preso.
0: E quindi per dire, per concludere questa cosa.
2: Urrà!
1: Urrà!
3: Good morning, Forever Young. Oh.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: È il momento dei saluti, grazie da Marco Corona,
1: grazie da Marchino, grazie a tutti quelli che sono stati all'ascolto, grazie che è stato alla parte tecnica, grazie Graziella.
0: No!
1: A domani, ciao! Good morning, good morning,
2: forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody. Dal 1985, Mr. Mister, Broken Wings. So take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free. Dal 1984.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Like a Prayer e Diana Ross, I'm Coming Out.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAI 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ritmo 80, è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sarà il mese di giugno del 1991 quello che oggi prenderemo in esame qui all'interno della nostra Hit Parade su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, quest'oggi occupata da Lon...

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sta per cominciare un nuovo appuntamento con la nostra Riff Parade. Voi siete sintonizzati ovviamente con Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo del mese di giugno del 1995. E ad aprire la nostra Riff Parade incontriamo Jason Kay sui Jamiroquai con Space Cowboy.

Un remix meraviglioso, quello di Dave Morales per Space Cowboy di Jamiroquai, alla numero 3 della nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1995. Salendo di una posizione in avanti, siamo pronti ad ascoltare invece W, il suo grande successo, quello che si chiama Dancing with an Angel.

ritmo decisamente elevato per questo grande successo di W, si chiama Dancing with an Angel e lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. La vetta della nostra classifica invece è saldamente occupata dai Network. Il

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Me Free. Dal 1982.

0: Bad Davis Eyes, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone il claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
12: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
13: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
12: E nel weekend alle 20.
13: In versione extended full show.
14: Master Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 11 giugno 2026, 162esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Barnaba.
6: Allora, tu sei sui social?
7: Sì, sì, sì.
6: È la spunta blu?
7: No, è rosa carne come...
6: Le donne preferiscono gli uomini simpatici a quelli ricchi, sai?
7: Che cazzo dici?

0: nato oggi?
1: L'11 giugno 1933 a Milwaukee, Wisconsin, nasce Gene Wilder. È stato un attore e scrittore americano noto per le sue collaborazioni con Mel Brooks e per i suoi ruoli in film come Frankenstein Jr. e La fabbrica di cioccolato. Ha ricevuto una nomination agli Oscar per il suo ruolo in Prova a prendermi.
0: Le frasi del cinema.
2: Comincia il gioco. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
3: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
2: Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero?
3: Um zu arbeiten.
2: Beato lui.

0: Il proverbio:
1: chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi.
2: Per tutte le mucche delle Moluche.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Una vecchietta si presenta dal dottore. Il dottore gli fa una visita generale e si accorge che c'ha il cuore veramente affaticato. Allora fa: signora, guardi, mangi pulito per circa 2 mesi e mi raccomando, cerchi di evitare, non faccia le scale. La vecchietta ringrazia e se ne va a casa. Passano un mese e mezzo, ritorna a fare la visita di controllo. Il dottore la ricontrolla e fa così: signora, la trovo veramente molto molto meglio. Anche il cuore sta molto meglio. Perché la vecchietta fa: dottore, posso ricominciare a fare scale? Sì, sì, guardi, può fare scale tranquillamente. E meno male, mi ero rotti i coglioni da scendere con la grondaia.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1980, Sheila and V Devotion, Spacer.

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: Alibi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: che bello, ragazzi, un pezzo italiano che mi piaceva veramente tanto, un po' a metà strada tra la poesia e la malinconia, se vuoi, no? Canzoni di Lucio Dalla è decisamente un pezzo anni 90 che ricordiamo. Io alla radio lo programmavo, diciamolo. È vero, cosa un po' vecchio. Va bene, ci sentiamo alla prossima, chiaramente qui su Ritmo 80 con Gimme 4.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Rock, hai ascoltato Tears for Fears, Shout e Barry White, Let the Music Play.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFits a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili.

0: today.
1: Cecco Corbace e Daniel Jack presentano
2: Masterjack.
1: Masterjack 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Pronti per un'altra puntata super corta, super energica, super bella, super super super. E quindi questo Masterjack 90, per cominciare dai primi del 2000, arriva Superman Lovers. Arrivano i Superman Lovers, cioè gli amanti di Superman. Era gay Superman.
5: Dammi la pietra verde, dai. Sì, Madonna santa, sto perdendo le forze. Madonna, incatenami.

0: Ice Cream con Fly Away, bye bye, ciao ciao, belle belle, ciao ciao, Fly Away, bye bye da 99. E quindi in questa puntata, per cominciare, abbiamo ascoltato The Superman Lovers con Starlight dal 2001, poi dopo Big Love di Pete Hella dal 98, cantata benissimo da Dennis Jack, bravo. Vabbè. Sì sì, infila una calza anche in bocca, così mascheri anche, esatto, bravo, sì sì. Da Cecco Corvace, dalla parte super mixata di Dance Jack, grazie della parte mixata. C'è la mixaggine che si è impersonificata, ringrazio. Come ringrazierebbe la mixaggine?
1: Oh mio Dio, mio Dio.
2: Master Jack 90. Master Jack. Con Cecco Corvace e Daniel Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1984, Gino Soccio, Turning Around. Can you turn it around? Dal 1986, Ivana Spagna, Easy Lady. Dal 1982, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Gusta ogni nota e lascia che sia il Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 13:01.

0: Hai ascoltato Stevie Winwood, Why You See a Chance e Loredana Bertè, Non sono una signora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Ore 15. Info su iliad.it.

0: Baby. La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

0: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Anche oggi pomeriggio con voi, anche oggi pomeriggio con la musica di Ritmo 80, quella dei Ballatissimi.
4: I Ballatissimi.
3: Sono Sabino Pastore, ciao a tutti, lui è Davide Ferrarini, ciao anche da parte sua e dobbiamo partire perché abbiamo un'oretta, ma dobbiamo farla bene, no? Bella compressa, con i dischi quelli giusti e iniziamo bene, dai. Con il disco che ci ha fatto scoprire realmente il potere di questi snap. Si chiama

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

Se pensate che il disco di London Beat è particolarmente lento, nel senso che sembra quasi un disco non da ballare ma giusto da ascoltare per radio, vi sbagliate, perché all'inizio degli anni 90, il disco del 1990 appunto, questa roba si ballava bene in discoteca e devo dire era anche piacevole. I've been thinking about you, London Beat, ora Cissy Peniston.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila

sempre in diretta, sempre live qui dallo studio grande di Ritmo 80 con Sabino Pastore e Davide Ferrarini, in questo momento con il Sound Tipico, uno dei progetti che hanno caratterizzato gli anni 90 e facciamo bella musica davvero. Typical, Music is My Life, ora FL65, Move Your Body.

Un altro di quelli che facevano davvero bella musica era questo Tony Di Bart, che non so che fine abbia fatto, però ci è rimasto almeno questo The Real Thing, che è bello, cantato, elegante, da serata quella giusta, capito? Da serata col cocktail in una mano e che so, lo sguardo fisso sulla pista, poi fate quello che vi pare, però il disco è bello e se vi capita ballatelo perché dà gusto davvero. Intanto siete sempre sul Ritmo 80, è un consiglio, restateci.

0: goes on.
1: I ballatissimi.
2: The beat goes on.
0: Tutti i pomeriggi dalle 2 alle 3. I ballatissimi su Ritmo 80.

triste storia di una senza tetto che leggeva la mano, che faceva magheggi, non lo so. Comunque il disco è molto bello e soprattutto quel la la li la la la che avete ascoltato anche oggi faceva esplodere le piste, ma sono passati troppi anni. Crystal Waters, ora Byron Stingley, disco bellissimo, si chiama

Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

L'inizio degli anni 90, i suoni acustici di FBI Project, che poi tanto acustici non sono, ma comunque. Questa era Come On and Do It nel pomeriggio di Ritmo 80, ora arriva JCA, I Begin to Wonder.

0: 1993 la musica iniziava ad avere un senso, quella fatta con i campionatori, con i sample, con tutta la strumentazione che si usava in quel periodo, che in parte si usa ancora adesso, anche se un po' più evoluta. The Nightcrawlers, Push the Feeling On, per chiudere oggi l'appuntamento con i ballatissimi. Come risentirci? Tranquillamente sui nostri podcast, sul sito ritmo80.it, oppure domani pomeriggio alle 14. Troverete da queste parti sul Ritmo 80 sempre Davide Ferradini che mette sui dischi e Sabino Pastore che vi sta parlando in questo momento e che vi saluta. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: al disco di ora. Pet Shop Boys, Love Come Quickly. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
4: Disco Fever.
3: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
4: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
3: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander.
4: Aspettiamo negli MG Store.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

dal 1980. Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Frocita.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno recuperato nuovi beni sacri rubati nei giorni scorsi da diverse chiese nel Salento, tra cui quelle di Minervino di Lecce, Cerfignano, Vitigliano, Zolillo, Cannole e Palmariggi. Le indagini sono scattate subito dopo le denunce dei parroci e grazie al monitoraggio di internet e dei social network, gli investigatori hanno individuato un annuncio di vendita relativo a uno degli oggetti trafugati. Gli accertamenti hanno portato a un negozio di antiquariato di Bari, dove sono stati rinvenuti e sequestrati dipinti, statue e manufatti religiosi, di grande valore storico e devozionale. Tra le opere recuperate figurano la tela della Madonna Immacolata degli Angeli, quella di San Luigi Gonzaga e la statua della Madonna dei Fiori. Un uomo è stato denunciato alla procura di Bari, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti con una rete organizzata di traffico illecito di opere d'arte sacra. E restiamo in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha preso parte alle operazioni di trasferimento dei primi pazienti dall'ospedale San Giacomo al nuovo ospedale Monopoli Fasano, entrato ufficialmente in funzione. Il governatore ha accolto personalmente i primi ricoverati e ha ringraziato il personale sanitario per il lavoro svolto, sottolineando che la nuova struttura rappresenta un'eccellenza per il territorio, grazie alle sue dotazioni tecnologiche avanzate e alla qualità dei servizi che offrirà ai cittadini. De Caro ha inoltre precisato che l'ospedale San Giacomo non verrà svuotato, ma continuerà a svolgere un ruolo importante attraverso servizi sanitari territoriali, ospitando una casa della comunità con medici di medicina generale, visite specialistiche ed esami diagnostici. Il trasferimento è stato reso possibile grazie a una complessa organizzazione che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile e comuni del territorio, garantendo il passaggio dei pazienti in piena sicurezza e continuità assistenziale. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Vamos da un euro.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Master Check Novanta.
8: Master Check Novanta.
7: con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
10: Masterchef 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100%. 100%.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo di nuovo qui in onda nuovamente su Ritmo 80 per un'altra puntata della Rave Parade, che quest'oggi si occuperà del mese di giugno del 1979. Un saluto a tutti i Forever Young dalle Leprocide, ovviamente benvenuti su Ritmo 80. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Patrick Jouvet e la sua bellissima Lady Night.

motivi di maggior successo di questo ragazzo di origine francese, ma che ebbe gran successo qui da noi in Italia. Era Patrick Juvet con Lady Night al numero 3 della Hit Parade del mese di giugno del 1979. Salendo di una posizione in avanti, siamo pronti ad ascoltare Gino Sasso. Il motivo si chiama The V.

musica electronica e sound attuale anche nei nostri giorni. Per questo motivo del grande producer Gino Sorso, che con The Visitors si piazza alla posizione numero 2 della Riff Parade del mese di giugno del 1979. Riff Parade che viene dominata dalla cantante, showgirl, modella, ballerina bravissima, lei è Amy Stewart e la canzone si chiama Knock

0: una ventata di grande musica fine anni 70 con No Good per Amy Stewart al numero 1 della nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1979. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti i Forever Young di Ritmo 80 dall'Elettrocida. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Queen, Another One Bites the Dust e Mango, Bella d'Estate.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579€ fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di po' davvero.

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Vi ricordate com'era navigare in internet un po' di anni fa? Con il vecchio modem a 56k che quando si connetteva emetteva dei suoni stranissimi. Non andava per niente, ma per noi che non avevamo termini di paragone andava bene così. Erano i tempi di Beverly Hills 90-210. Erano i mitici anni 90, gli anni delle boy band, come i Take That, Everything Changes.

Everything Changes per i Take That, una delle tante boy band che hanno caratterizzato gli anni 90. Anni che però ci ricordiamo soprattutto per una grande rivoluzione, l'arrivo di internet a casa. Ma quanto era fastidioso il rumore del modem a 56k con il quale ci si collegava negli anni 90 ad internet. E non bastava come oggi accendere il computer per essere subito collegati con il mondo. Bisognava collegare il modem alla presa telefonica, che spesso si trovava lontano dal computer e con file prolunghe sparse nelle varie stanze rischiavi di inciampare. E poi non era possibile navigare e al tempo stesso fare o ricevere telefonate. E allora prima di collegarti informavi tutta la famiglia di non utilizzare il telefono. La mamma se ne dimenticava, alzava la cornetta per chiamare la nonna e la linea si staccava. Dimentichiamoci le connessioni veloci di oggi. Negli anni 90 il massimo che potevi avere erano 56k. Ci voleva un tempo infinito per arrivare alle informazioni che ci servivano. Le immagini si caricavano piano piano, una linea alla volta e spesso non si completavano. Negli anni 90 navigare su internet molto spesso era più una curiosità che una vera e propria necessità, anche perché non si sapeva bene che utilizzo farne. Poi arrivarono le chat come Mirk, MSN e C6 e allora si passavano notti intere alla ricerca dell'anima gemella sparsa un po' per tutto il mondo. Vi ho sbloccato un bel ricordo, ma tra poco ne arrivano altri su Ritmo

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi parliamo di un telefilm che negli anni 90 ha messo al centro i teenagers, Beverly Hills 90210. La storia inizia con i gemelli Brandon e Brenda Walsh che insieme ai genitori lasciano il freddo Minnesota per trasferirsi nella calda ed iper sofisticata Beverly Hills.
2: Uffa, ma quando torna l'inverno?
3: L'inverno? Perché vuoi l'inverno?
2: Perché sì, voglio una stagione in cui poter mettere il muso ed essere depressa.
3: Ah, ho capito, stasera fai la babysitter e tutte le videoteche hanno finito Dirty Dancing.
2: Esattamente, ho fatto 3 volte il giro della città.
3: Ma non lo sai ancora a memoria quel film?
2: Beh, se uno non ha niente di meglio da fare, tu non dici sempre così?
1: I ragazzi studiano nel liceo più prestigioso della città, il West Beverly High. Brandon e Brenda si inseriscono nell'elite di Beverly Hills. C'è Kelly, una fragile ragazza problematica con una madre assente, un passato di anoressia e droghe.
4: Ehi, Brenda, tuo fratello è uno sballo!
1: Il rapporto fra Brenda e Kelly sarà subito di amore e odio, anche se le due entreranno in forte contrasto quando arriveranno a contendersi il bello e dannato Dylan McKay.
5: Ciao Dylan!
6: Ciao Kelly!
5: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
6: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
5: Davvero?
6: Su, sì. E così tu sei la sorella di Brenda?
5: Sì, sono la sorella di Brenda. Sì, è la sorella di Brenda.
6: Ci vediamo.
5: Quanto è strano. Già.
1: Nella serie c'è anche David Silver.
7: Steve! Ehi, senti, Steve, allora come va?
1: È il timido e imbranato DJ della scuola. Si innamorerà di Donna, una ragazza candida e ingenua, succube di una madre autoritaria. La sua verginità diventerà una sorta di tormentone della serie, visto che questa decisione accompagnerà Donna nel bene e nel male nel corso delle stagioni.
8: Nell'università di Washington e Lee sembra che il rapporto uomo-donna sia di 20 a 1. Il posto ideale per specializzarsi prima del matrimonio.
9: E tu, Donna?
10: Cosa?
9: L'università.
10: Ancora non lo so. Abbiamo tanto tempo prima di doverci preoccupare dell'università.
1: C'è anche Steve, il classico ragazzo di Beverly Hills. Ricco, viziato, arrogante, figlio unico di Samantha Sanders, famosa attrice di sitcom e di spot pubblicitari.
11: Ho deciso di farmi un nuovo look.
12: Intonato al nuovo naso, Kelly? E poi vediamo, per i fianchi un po' di liposuzione o la plastica?
11: No, Steve, ma farei qualunque cosa per tapparti la bocca.
1: Magari vi siete dimenticati di Andrea Zuckerman, la studentessa modello non particolarmente affascinante, ma estremamente intelligente.
13: Buongiorno Andrea, è un vero piacere vederti.
14: Tieni, campione, ti hanno assegnato questo pezzo.
1: E infine i gemelli Walsh. Brandon è posato, riflessivo, saggio e si dimostra sempre più maturo della sua età.
13: Ciao, io mi chiamo Brandon Walsh.
1: Brenda invece è tutto il contrario.
15: Vivi la tua vita e smettila di affondare le mani nella mia.
1: Alcune curiosità sulla serie. Il West Beverly High, il liceo frequentato dai ragazzi, in realtà non esiste. La vera scuola di Beverly Hills rifiutò infatti di far apparire il suo nome nella serie e quindi i creatori furono costretti ad inventarne uno nuovo.
16: Ecco Kelly, suona anche il clacson. Tesoro, c'è Kelly!
13: So io che farei con una macchina come quella.
16: Io invece con una figlia come quella.
1: Non tutti gli attori di Beverly Hills 90210 erano poi così adolescenti. Gabrielle Carteris era la più grande del cast, aveva ben 29 anni, ma il suo personaggio ne aveva solamente 16, quello di Andrea Zuckerman. E voi fanciulli all'ascolto, eravate innamorate del bello e dannato Dylan o del serio e riflessivo Brandon? Abbiamo terminato anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua, su Ritmo 80.
17: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70's,
0: un disco degli anni 70.
2: Upside your head, say oops upside your head, say

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Greetings, girl, and

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: Don't Go, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire. Alle 19.30 italiane la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
2: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
1: Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno

alla selezione il maestro Pacchimene. Siamo solo noi. Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Simply Red, Come to My Aid. Dal 1984, Michael Jackson, Thriller. Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbasce.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sylvester, Don't Stop e Lucio Battisti, Orgoglio e Dignità.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

Gira la ruota dei Forever Young e sceglie Bonus, il remix di un classico.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount.

0: Checo, you ready?
1: Sí, vaya, vaya, arriba, arriba.
0: Daniel's here.
2: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti per un'altra corda di Master Check 90 su Ritmo 80. Ascolteremo un sacco di belle cose, fra cui soprattutto lei, che ad un certo punto sdoganò il concetto di eroticismo in giro per il mondo. Madonna con Vogue dal 90.
5: Vabbè,
2: manda.

0: proposito, non ho ringraziato Dennis Jack, ma tanto è una cosa abbastanza, che è una cosa poco importante, esatto.
1: Vabbè,
0: va bene, grazie, molto gentile, che cazzo. Comunque dall'altra parte c'è Dennis Jack, a questo punto arriva Roger Sanchez, quello lì che poi ha fatto il video con la tipa che aveva il cuore grande, che poi è diventato piccolo, poi è diventato più piccolo per ridere.
2: Più che cecco, mi serve il ciubecco.
0: Ciubecco.

0: Abbiamo chiuso questa puntata con Tom Jones, Sex Bomb, praticamente mio nonno. Tom Jones con Musti.
1: Sì, no, sì.
0: Tom Jones con Sex Bomb nella Musti Peppermint.
2: Cosa c'è?
3: Vuoi sapere il vero nome di Musti?
2: Vediamo.
3: Mustafa Gundondu.
0: È un italo-turco, sì, un italo-turco. È un alemanno turco, un turco alemanno. Vabbè, un ottomanno. Un Vabbè, allora abbiamo chiuso con Mustafa Hanangun nella Peppermint Mix fatta da lui. Per cominciare invece abbiamo ascoltato Madonna Madonna Sanchez. Perché un copulato è nato da... Abbiamo ascoltato Madonna con Vogue dal 90, poi dopo Roger Sanchez e poi infine abbiamo ascoltato Tom Jones. Vabbè, è stata una bella puntata, piuttosto varia sotto il profilo sonoro. Grazie a Dennis Jack, grazie a me, perché se non fosse per me tutto questo non sarebbe possibile.
3: Facciamo un master check.
0: Però se, se la faccio, fammi la conduzione se, con la maschera, annuncia, immagina, immagina 6-7 puntate così.
4: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il fronte che nella giornata di ieri è transitato su parte delle regioni settentrionali scivolerà per questa giornata verso sud lungo il bordo destro dell'anticiclone in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento lambirà quindi le regioni adriatiche, avremo una certa variabilità foriera di rovesci e locali temporali. Pertanto soprattutto il versante adriatico verrà coinvolto, come detto rovesci temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro questa serata. Temperature in calo soltanto sulla Sardegna. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio Ritmo 80 manda
0: i rimandati.
5: Il meno bel

una storia incredibile dietro We Will Rock You dei Queen, e un pezzo del 77 che ho appena ascoltato. La storia è che chiaramente avete visto nel film di Queen, quindi evidentemente non ve la potete nemmeno raccontare, se no vi farei spoiler per quei pochi che non l'hanno visto. Insomma, spoiler, andatela a guardare, è molto interessante, molto bello comunque come Brian May abbia deciso di coinvolgere il pubblico in un party, come parte attiva e nello spettacolo. Faccio un salto, vi faccio arrivare al 1985, questi tipo catapulta praticamente.

0: abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
3: Non è infatti
1: con i Marchini.
4: Tornano i Marchini con la K, Marco Corona, ma soprattutto in redazione Marco Mainardi. A te la linea, Marco.
5: Aspettiamo.
4: Sono io.
5: Scusa.
4: Ma dicevo che aspettiamo la notizia, la velina. Invece ce l'abbiamo già la velina.
5: Le notizie, ci giuro, questa l'ha scritta l'ANSA, vedi, ansa.it.
4: ANSA, no? Quindi noi citiamo anche la fonte, dove potete recuperarla.
5: Esatto, quindi vai. C'è grandi giornalisti all'ANSA.
4: Ah beh, ma, certo, penso che ci sia una selezione per scrivere su questa prestigiosa testata giornalistica.
5: La password più usata al mondo, cioè, quindi c'è una
4: ricerca.
5: Una ricerca sulle password.
4: Sulle password.
5: Quindi c'è uno che ha pagato per fare ricerca sulle password all'ANSA. Comunque,
4: per entrare
5: comunque, la password più usata al mondo è password.
4: Come? Davvero? Password?
5: Cioè, geni, dobbiamo essere invasi dagli alieni.
4: Sì.
5: È un risultato della classifica annualmente.
4: Che viene fatta annualmente, naturalmente, come statistica.
5: E in Italia?
4: Qual è la parola più usata come password in Italia?
5: Allora, attenzione, in Italia la parola chiave comune usata dagli utenti è 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Ma sei sicuro?
5: No, sono sicuro.
4: È quella del mio televisore, quello si impalla.
7: Spiegatemelo.
5: No, spiegatemelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 la password. Ma attenzione.
4: Io però in una cosa ho messo 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Bravo.
4: Vedi che non l'ha trovata nessuno.
5: Però
4: ancora,
5: ragazzi, cambiate le password. Vi riferisco a voi uomini.
4: Aspetta, perché qui entriamo in terreno minato.
5: Cambiate le password.
4: Mettetele diverse. Perché la moglie cosa fa?
5: La moglie va
4: o la fidanzata?
5: Va a vedere. E se vi becca,
4: cosa succede?
5: Succede questo.
8: E non per essere possessivo o robe simili, però cazzo, dopo che mi dici che ti piaccio tutte ste cose, vai e ti fai le foto con le droghe.
5: Allora risentiamo. Perché lei parte tranquilla.
4: Bravo, tutte le donne partono tranquille. Dobbiamo parlare. E quello è il momento tranquillo.
5: Esatto, lei dice però non per essere possessivo.
4: No!
5: Lei mette le mani avanti.
4: Come per dire, non è che io sono lì attaccata come una cozza.
5: Non è che io
4: ti lascio vivere.
5: Ti lascio la tua libertà, ti lascio vivere.
4: Risentiamo, ma va.
8: E non per essere possessivo, robe simili. Però cazzo, dopo che mi dici che ti piaccio tutte ste cose, vai e ti fai le foto con le droghe.
1: I rimandati. La compilation della gang.

0: tra poco.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi no avventura.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa, ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori. Lo so, vi ho sbloccato un bel ricordo e tra poco ne arriva un altro.

0: Roberto.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 11 giugno 2026, 162esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Barnaba.
4: Allora, tu sei sui social?
5: Sì, sì, sì.
4: È la spunta blu?
5: No, è rosa carne come...
4: Ma le donne preferiscono gli uomini simpatici o quelli ricchi, sai?
5: No, ragazzo,

0: nato oggi?
1: L'11 giugno 1933 a Milwaukee, Wisconsin, nasce Gene Wilder. È stato un attore e scrittore americano noto per le sue collaborazioni con Mel Brooks e per i suoi ruoli in film come Frankenstein Jr. e La fabbrica di cioccolato. Ha ricevuto una nomination agli Oscar per il suo ruolo in Prova a prendermi.
2: Sì! Può fare!
0: Le frasi del cinema.
3: Comincia il gioco. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
4: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
3: Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero?
4: Um zu arbeiten.
3: Beato lui.

0: Il proverbio:
1: chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi.
2: Per tutte le mucche delle Moluche.
0: I rimandati.
3: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: meglio peggio di Ritmo 80.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama,

0: Kiss. Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix. Joe Pedico.

0: Flex con Cecco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388 6576 123. Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.